0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arqua il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
0: Stai ascoltando

0: Radio Seleni. WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Seleni.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia?

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari.

0: varia in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro, le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone, anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia, esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you're...
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon lunedì, cari mattinieri. No, la domanda principale di oggi è: state tutti bene? Perché mi preoccupo e quindi voglio saperlo, subito voglio saperlo. Quindi se state ascoltando la radio, fatemi sapere se state bene, perché il caldo ha messo davvero a dura prova i nostri fisici in questi giorni e oggi non va meglio, anche se abbiamo delle notizie, degli aggiornamenti meteo che parlano di alcuni temporali nel pomeriggio a partire dal Foggiano. Però vedremo alle 7:30 meglio le previsioni del tempo. Certo, sta, come si dice in Puglia, sta bottando il caldo, è una cosa incredibile. Buongiorno ad un provato, devo dire, Silvio Tempesta, che comunque è pronto per occuparsi della parte tecnica. Siamo qua, è il 20 luglio 2026, mattinieri, nonostante tutto. Buongiorno.

Abbiamo cominciato stamattina Say You, Say Me, Lionel Richie, il grande Lionel Richie dal 1985. Buongiorno ai mattinieri che sopravvivono a questo caldo. Allora cominciamo da Emanuela che mi scrive da Brindisi e scrive: nonostante tutto buongiorno, notte difficile. Vince scrive da Bari la stessa cosa: nonostante tutto buongiorno. Pasqua mi scrive: accidenti, che non tataccia, anche questa appena trascorsa. Caldissimo però tutto bene, perché ho detto che mi interessa sapere come state. E poi mi arriva una foto meravigliosa da Torre Canne, scattata alle 6:15 questa mattina. Buongiorno, ma si può lasciare il mare di lunedì? Almeno tu l'hai visto, a Corato non c'è mare, quindi pensa a chi sta peggio, va bene? Buongiorno ai nostri ascoltatori mattinieri, a quelli che già hanno il numero di telefono per WhatsApp di Radio Selene, per gli altri il numero è questo: 347-7272274. E ben svegliati le 7:01.

0: Diana, benvenuto a Giuseppe che di Trani ci scrive al nostro numero. Buongiorno Radio Selene, dopo il caldo di questa notte ci voleva una corsetta al fresco del lungomare di Trani. Sì, ci credo. Comunque grazie per averci scritto. Allora, la Spagna è campione del mondo. Io mi sono annoiata a guardare la partita, posso dire, ho avuto un piccolo sussulto alla fine del secondo tempo supplementare. Vabbè, la Spagna, diciamo che ieri sera è la squadra che ha meritato di più effettivamente di vincere. Insomma, hanno vinto il titolo europeo, hanno vinto il titolo mondiale, hanno vinto tutto, saranno sicuramente molto molto contenti, e questa insieme ad altre notizie le ascoltiamo nel nostro GR. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nell'assegno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari, negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Cosa vi piace mangiare in estate? Perché la prima puntata della settimana l'apriamo parlando del nostro carosello pugliese. Tra poco, subito invece, Safe con Buona Domenica e poi Rino Gaetano. Ai Maria!

Maria, chi mi manca sei tu, lo so. Rino Gaetano su Radio Selene, le 7:15 del mattino, 7:18 per essere precisi. Allora, in Puglia lo chiamiamo carosello, però se lo guardiamo bene sembra un cetriolo strano, è più tondeggiante o leggermente allungato. Non è un cetriolo, in realtà è un frutto della stessa specie del melone, raccolto però quando è ancora immaturo. Il carosello, diciamo che insieme ad altre varietà locali, cambiano da zona a zona, per esempio, no? C'è il carosello barese, che viene chiamato lo scupatizzo, quello di Polignano, il bianco leccese, il carosello di Manduria, c'è poi il parente, diciamo quello un po' più tondo, che è il barattiere. Come si mangia? Si mangia quasi sempre crudo, diciamo la verità, lo preferiamo così. Poi c'è il condimento classico, no? Che poi è veramente molto semplice: l'olio extravergine d'oliva, un po' di sale, al massimo c'è chi ci mette anche un po' di pepe. Insomma, nella nostra regione il carosello è sicuramente protagonista delle insalate estive, cosa c'è di meglio, no? Pomodoro, cipolla, origano, poi c'è anche la cialledda o acqua sale, perché la si chiama anche così, questo piatto povero fatto con paneraffermo, verdure e olio. D'estate, cosa amiamo di più mangiare d'estate? Questa è la domanda per voi a quest'ora del mattino, mentre fate colazione, magari mentre bevete un caffè. 347 72 72 274, messaggi o note vocali. Intanto Bruno Mars.

Bruno Mars, la carica giusta per questo lunedì. Cosa amate mangiare d'estate? Partiamo da una buona frisa. Buona quella. E poi Valerio mi scrive: buongiorno Margherita, per me l'estate è mangiare una bella mozzarella con pomodorini e basilico. O ancora tutta roba fredda, tra cui sorbetto al limone, buono anche quello. Buongiorno Margherita, in estate amo mangiare l'anguria, insalata di riso, gelato, saranno cose scontate, ma è così, ma non sei l'unica. Tra poco leggiamo tutti gli altri WhatsApp. Mandate il vostro messaggio, mandate la vostra nota vocale, fatemi sentire le vostre voci, cosa amate mangiare in estate, e poi mandate tutto al 347 7272274, perché tra poco torniamo su questo argomento di questo lunedì. Buongiorno a voi, dal 2017 arriva Cesare Cremonini.

0: Stai ascoltando Radio
1: Serena. Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Io Selena, è arrivato il momento di occuparci delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 20 luglio 2026. La pressione inizia a diminuire. Questa giornata avrà prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si potranno escludere locali episodi temporaleschi in provincia di Foggia. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese fra 33 e 40 gradi. Minime stabili.
1: Stai ascoltando?

Bue questa mattina con questa bella carica di adrenalina, ce n'è bisogno di lunedì. Oggi si parla di cibo, cosa amate mangiare di più in estate. Allora, da Barletta mi arriva questa segnalazione: amo mangiare il risotto al mojito, ma è alcolico, è pericoloso. No, non è alcolico, io non capisco niente di cucina. E giustamente mi scrivono: l'alcol evapora nel procedimento e con l'aggiunta dei gamberetti è favoloso. Ah, quindi mojito e risotto al mojito con i gamberetti, piatto estivo, fresco, è molto gustoso, naturalmente prendiamo nota. Poi cosa a mangiare Sergio d'Andrea? La mozzarella di bufala con origano e pomodorini. Mimma da Carovigno, insalata con limone e tonno. Nunzia da Palagiano in provincia di Taranto, la frutta è l'anguria, quella ti dissetta effettivamente, ti sazia. Salvatore da Giovinazzo, il panino alla porchetta quasi bruciacchiato il panino. E poi Antonio da Bari, pane, mortadella, limone e pepe o pepe peroncino. E ancora Vito ad Alberobello, pane, ricotta e prosciutto. Pane, ricotta e prosciutto, ma pensa. Carlo da Trani, le uova con pepe, limone e olio, freddo, tutto freddo come piatto. Giovanna da Bisceglie, ghiaccioli, sorbetto, gelati, ah vabbè, l'unica categoria. Insalate, formaggi freschi, frutta, carne bianca, pesce, sono cose facili anche da cuocere, così non stai molto tempo davanti ai fornelli. Laura da Grottaglie. E chiudiamo con Cinzia che mi scrive: cosa amo e cosa ho sempre amato, inverno, estate, autunno, qualsiasi stagione, i ghiaccioli. E quindi un saluto anche a te. 347 72 72 74, se vi va ancora di scrivere per noi. Katy Perry.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo iniziato una nuova settimana, buongiorno anche in questo lunedì insieme a Margherita fino alle 9, ma ora anche con Emma Marrone e Fabri Fibra e questa loro canzone insieme che si chiama Antidroga. Riascoltiamo dal 2022 anche Giorgia con Normale.

detto all'inizio della puntata, la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo 2026, ha vinto 1-0 contro l'Argentina. Grande festa anche in Puglia, ho visto un video di turisti spagnoli in piazza del Ferrarese a Bari che hanno prima seguito la partita e poi magari nei locali o in qualche casa e poi sono usciti in strada, e quindi ci sono dei video che circolano molto molto carini di grande festa. Mi sembra anche normale, appunto, come ci cantava Giorgia. 1983, andiamo a Sanremo di quell'anno, Mattia Bazar.

quanta eleganza in quell'interpretazione del Festival di Sanremo. Se c'eravate, forse ve lo ricordate, 1983, sul balconcino, premio della critica tra l'altro, una bellissima canzone che siamo qui ancora molto volentieri a riascoltare su Radio Selene. Buongiorno e ben svegliati, sono le 8.

0: sola nostra. Bossa nostra Gaia su Radio Selene. Ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mondiali 2026, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
2: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti. I feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
3: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
3: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dalla 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
2: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Anche se sono in studio, me ne vado un po' in giro per la Puglia. E tra poco andiamo sul Gargano, perché gli amici del Gargano a partire da oggi saranno molto, molto fortunati. Tra poco spieghiamo il perché. Subito Holly Humberstone e poi Eros Ramazzotti.

su Radio Selene, amici del Gargano, ma quanto siete fortunati in questi giorni, perché da oggi fino al 22 luglio, quindi per 3 giorni, i riflettori del mondo, perché ne parlano veramente tutti, si accendono sulla location marittima, diciamo, più iconica della nostra regione, ovvero la splendida Baia delle Zagare, che si trova a Mattinata, che è famosa per questi spettacolari e anche fragilissimi faraglioni, per le falesie bianche a picco sul mare. È stata scelta questa location da una casa di produzione prestigiosa che ha deciso proprio di ambientare le scene chiave di Dolce, che è questa nuova serie televisiva internazionale che sta, devo dire, catalizzando grande attenzione. Queste 3 giornate di riprese blindate trasformeranno questa baia in un set, quindi a cielo aperto, portando sul territorio attori, comparse del territorio, maestranze. Considerate che all'inizio di luglio sono stati fatti i casting proprio nel Salento, quindi ci saranno molti pugliesi che appunto parteciperanno a queste riprese. E la notizia, diciamo, che è questa, perché nel cast internazionale di primo ordine c'è anche Denzel Washington, cioè Denzel Washington è in Puglia e io dove sto? Non lo posso incontrare. Denzel Washington, 2 volte premio Oscar, tra i più bravi, secondo me, attori del mondo, insieme ad Al Pacino, insieme ad Andy Garcia, insieme a Robert De Niro, cioè lui è meraviglioso, straordinario, bravissimo. Ovviamente per garantire questo svolgimento regolare delle riprese e la sicurezza, chiaramente, anche delle aree interessate a questo set, il comune di Mattinata ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura in questi 3 giorni della spiaggia in questione, quindi oggi, domani e dopodomani l'accesso sarà totalmente interdetto ai bagnanti e ai turisti. Stare

su Radio Selene. Buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno ai mattinieri. Devo fare i complimenti ad un giovanissimo atleta, si chiama Davide Sorressa, ha 15 anni, pensate, di Acquaviva delle Fonti, e ha conquistato una splendida medaglia d'argento agli europei under 18 di atletica che si sono svolti a Rieti. Questo ragazzo giovanissimo si è piazzato secondo nei 5.000 metri su pista di marcia. Questa gara è stata disputata tra l'altro in condizioni non semplici, perché c'è stato un gran caldo in questo fine settimana anche a Rieti, ed è stata vinta tra l'altro da uno spagnolo. Insomma, è stato il weekend degli spagnoli, perché hanno vinto anche in questo caso. Tanti messaggi di congratulazioni attraverso i social per questo giovane ragazzo, che ha ricevuto anche i complimenti del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, che anche lui, lo sappiamo, originario

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questo sole, Francesco Baccini, ma ci sono anche i ladri di biciclette. Sapete che componente dei ladri di biciclette è stata la sua prima band, Paolo Belli. Paolo Belli che sta vivendo purtroppo un momento davvero tragico, perché proprio qualche giorno fa, in sella alla sua bicicletta, ha investito un uomo che era già caduto per un malore. Questo lo si capirà con l'autopsia, perché quest'uomo purtroppo di 41 anni ha perso la vita. Come la vita ti cambia nel giro veramente di pochissimi secondi, e non deve essere assolutamente facile vivere il momento che sta vivendo. E intanto il nostro appuntamento, che è fatto anche di notizie non bellissime, oggi abbiamo iniziato parlando di cibo, chiudiamo raccontando un po' quello che accade nel nostro paese. Tra poco ritroverete invece gli Adarpa, vi farà compagnia fino alle 11, poi arriverà la nostra Rebecca Epifani dopo un'altra tappa, devo dire, faticosa.

0: Clara,
1: magari.
0: Siamo invece in un momento novità dall'Italia a Los Angeles, perché è in California che Achille Lauro ha scritto questa canzone che andiamo ad ascoltare questa mattina, che è uno dei 3 inediti contenuti nella nuova edizione speciale di Comune Immortali, il suo album che è stato pubblicato ad aprile proprio di quest'anno. Tra l'altro l'11 luglio, che è stato il giorno del suo compleanno, ha pubblicato il videoclip ufficiale di questa canzone con tutte le immagini dei suoi concerti negli stadi proprio in questo 2026. L'ascoltiamo insieme qui su Radio Selene. Si chiama La città degli angeli.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per questo lunedì, ma siamo soltanto all'inizio della settimana. Siete mattinieri? E allora io vi aspetto domani mattina alle 7:05. Con me anche domani Silvio Tempesta, che si occuperà della parte tecnica. Grazie a tutti per oggi e buona giornata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È lunedì 20 di luglio e in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo, inizia il nostro appuntamento qui su Radio Selene. Buongiorno da Ilia D'Arpa.

0: me.
1: So easy to fall in love qui su Radio Selene. Buongiorno da Ilia D'Arpa. E adesso invece ci fermiamo con la musica, ma giusto una manciata di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dalla Puglia.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Hanno dovuto lavorare per tutto il giorno ieri le squadre dei vigili del fuoco intervenute nel quartiere Iapigi a Bari per spegnere un rogo divampato in un campo rom e mettere in sicurezza l'area. Non ci sarebbero feriti né intossicati, ma chi abita l'area è stato evacuato a scopo precauzionale. Ai fomentatori di odio online mi sentirei di rassicurare che con le tasse non si paga l'umanità. Quella stessa umanità che oggi hanno dimostrato vigili del fuoco, operatori, operatrici, volontari e volontarie, non compare in nessun bilancio dello Stato, è un dono del cielo, una scelta, un dovere morale ed è ciò che distingue una comunità da una folla che esulta davanti alla sofferenza altrui, lo scrive in un post pubblicato sui social Michelangelo Cavone, assessore al benessere e ai diritti civili del comune di Bari, che ha risposto a chi, commentando l'incendio avvenuto ieri mattina nel campo nomadi del quartiere Iapigia, ha scritto frasi di odio come: peccato non abbiano preso fuoco anche loro. Un incendio è divampato nelle scorse ore in una zona boschiva di Ceglie Messapica. Le fiamme, alimentate dal vento caldo, hanno distrutto circa un ettaro di macchia mediterranea, spingendosi fino a poche decine di metri anche da alcune abitazioni. Non ci sono feriti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, di personale dell'ARIF e delle associazioni di protezione civile ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che potessero raggiungere le abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali. Tre persone sono morte in località balneari del Salento in seguito a malori provocati dal caldo. Si tratta di un 73enne di Cutrofiano, cardiopatico, che ha accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in acqua con la moglie, di una donna di 79 anni, originaria di Trani e residente a Lecce, anche in questo caso fatale, un malore che l'ha colpita appena entrata in acqua, e di un anziano di 90 anni che ha perso la vita a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina. Si sono rivelate fortunatamente meno gravi di quanto si era preso inizialmente le condizioni del 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che sarebbe stato aggredito sabato notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo una lite. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
11: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Questa è Radio Selene.
1: E questo sono io, la Ilia D'Arpa, che vi dà ancora il buongiorno, vi dice grazie di essere dei nostri anche in questo lunedì 20 di luglio con voi fino alle 11, la nostra musica che vi accompagna ora, ma subito con Elisa.

Primo treno per Marte, un grandissimo Gianluca Grignani. E adesso su Radio Selene iniziamo la nostra bella chiacchierata. Voglio parlarvi di una nuova tendenza che arriva dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone, e che sta facendo decisamente discutere, insomma. Parliamo di amori finiti, quindi parliamo anche di matrimoni e di separazioni. E allora, che cosa sta accadendo? Che dopo un divorzio, invece di lasciare, che ne so, la fede nuziale in un cassetto, di buttarla, di regalarla, c'è invece chi decide di fonderla e di trasformarla in un nuovo gioiello. Lo chiamano anello del divorzio. Ma in realtà il messaggio è molto più profondo, no? Non è un simbolo di rabbia o di rivalsa, bensì di rinascita. Un anello che, insomma, può diventare, che ne so, un ciondolo, un nuovo anello da indossare come promemoria del proprio percorso. Cioè qualcosa come per dire: ok, la mia storia finisce qui, ma io ricomincio da me. Ah, non so se io riuscirei mai a fare una cosa del genere, o forse sì. Va bene, comunque invece a voi voglio chiedere, a proposito di oggetti, qual è quell'oggetto che non buttereste mai perché vi ricorda una persona speciale?

Io e Selene stiamo parlando di oggetti, quell'oggetto che non buttereste mai perché vi ricorda una persona speciale, bello. Maria D'Ostuni mi dice: la fede di mio marito, lui purtroppo non c'è più da tanti anni. Giuseppe Datrani invece: l'orologio di suo padre, cioè, dovete sapere che è fermo da tempo, ma ogni volta che lo guardo sembra di sentirlo ancora vicino. Così come anche Mimmo, che mi scrive da Monopoli, qui forse si lega anche un po' a noi, no? Alla musica, alla radio. Quindi lui dice: la radiolina di mio nonno è stata la mia compagna da bambino e mi ricorda le domeniche insieme. Come diciamo sempre noi, la musica lega, la musica ci tiene vivi i nostri ricordi, i nostri momenti più cari, e la nostra musica continua con Fiorello.

0: nella nostra musica in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parlo con voi. Ah sì, lo so, chiamate le novità, quelle buone buone. E allora, se ancora non lo avete fatto, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini Divella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena, il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione, ma anche in ogni pausa. E allora facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione.

0: Cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Sophie Ellis Baxter con Take Me Home. Questa è la nostra musica qui su Radio Selene, ma noi stiamo parlando anche di oggetti che magari non hanno un granché di valore, ma che per noi contano veramente tanto, e sono quegli oggetti di cui non riusciamo veramente a separarci. Non lo faremo mai, perché magari legati a un ricordo, ad una persona speciale. E allora al 347-7272-274 vi sto chiedendo qual è quell'oggetto che veramente ha una notevole importanza per voi. C'è Lucia che mi scrive da Latiano e che dice: il foulard di mia nonna, impossibile separarmene. Così come voglio salutare anche Cosimo da Bari. Chi è che non ce l'ha? Bellissima. Una foto tutta rovinata dei miei genitori da giovani vale più di qualsiasi oggetto costoso. Un abbraccio forte anche, ci spostiamo a Brindisi, dove c'è Francesca che, pensate, ha conservato il peluche che le regalò suo padre quando era ancora piccola. Lei scrive: consumato, ma resta il mio tesoro. E mio tesoro. Antonio da San Severo: la macchina fotografica di mio zio, ed è grazie a lui che mi sono appassionato alle fotografie. Voi ne avete altri? Pensateci e scrivetemelo al 347 727 274.

Anita Becker con il suo Sweet Love dal 1986. Adesso vi riporto nuovamente ai nostri giorni e vi parlo insomma dei Rolling Stones, grandissimi, che hanno raggiunto un altro traguardo storico. Pensate che il nuovo album, uscito tra l'altro da poco, proprio il 10 di luglio, è balzato direttamente al numero uno della classifica britannica, regalando ai Rolling Stones il loro 15° album in vetta nel Regno Unito.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E questo è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, questo lunedì per molti un lunedì disgraziato, tragico, ma ci siamo noi che continuiamo a rendere piacevole anche questa giornata.

Runway, One Republic, la nostra musica che vi sta accompagnando. Dove vi trovate in questo momento? Siete ancora al lavoro? Siete in vacanza? Siete al mare? Siete in spiaggia? Magari fatemelo sapere con un

0: insieme a Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Qui su Radio Salerno invece torna nuovamente l'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salerno Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
4: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
3: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
4: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
4: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Salerno.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Salerno. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Salerno, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radiosalerno.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Questa è Radio Seleni.
0: E noi siamo così entrati in questa, che è la nostra seconda ora insieme, come sempre la nostra musica che vi accompagna, però anche news, curiosità. Quindi come sempre grazie per averci scelto, e la nostra musica adesso continua con San Da Vinci. Radio.

My Sweet Surrender. Wet, qui su Radio Selene. Allora, parliamo un po' della nostra Puglia, parliamo del nostro territorio. Lo sapete che noi ci teniamo particolarmente a parlare della nostra bellissima Puglia. In questo caso voglio parlare anche di Brindisi, perché leggo veramente che è boom di turisti polacchi grazie proprio ai nuovi collegamenti aerei. Presenze cresciute, pensate, del 237%, quindi veramente tantissimi. Di contro però leggo anche dei croceristi che sono arrivati a Brindisi e che hanno bocciato praticamente l'accoglienza in città. Molti di loro hanno dichiarato non c'è molto da vedere. Come non c'è molto da vedere a Brindisi? Come non c'è molto da vedere a Brindisi? Allora, se magari qualche turista è in ascolto in questo momento, io vorrei dare loro un consiglio: non fermatevi al porto, vi basta fare pochi passi nel centro storico o magari, che ne so, raggiungere Torre Guaceto per scoprire veramente una città elegante, ricca di storia, con un mare che sa davvero conquistare il cuore. Che ne so, avete la possibilità di vedere le colonne romane, il lungomare al tramonto, il monumento al marinaio, il centro storico con il Duomo e Palazzo Grana Fenervegna, che è una cosa veramente incredibile da vedere. Ma attenzione, c'è veramente tanto. C'è il castello Alfonsino che sorge sull'isola di Sant'Andrea e che domina proprio l'ingresso del porto, ma anche il castello Svevo, costruito per volere di Federico II, che racconta secoli di storia brindisina. Cioè, voglio dire, c'è veramente tanto da vedere, da scoprire. Le colonne romane, che sono il simbolo della città e che secondo la tradizione segnano proprio il punto finale della via Appia. Cioè, voglio dire, come vi permettete di dire che non c'è nulla da vedere a Brindisi? Lo so, brindisini, ho detto la verità, e quindi felici di tutto questo. Sì, noi continuiamo con la nostra musica, ora con Delia e Fiat 131.

Sicilia, la nostra Delia Fiat 131 dalla Sicilia al Salento. Siamo lì, Alessandra Amoroso. Che stupido.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Allora, so che in questi giorni veramente il caldo è stato insopportabile. L'altra sera ero praticamente a Porto Cesareo e a un certo punto sono riuscita a fotografare una luna meravigliosa, uno spicchio di luna bellissimo. Non sono brava a fare foto, ma qualcuno mi ha insegnato a fare bene le foto alla luna. Grazie Luca! E ne è uscita una cosa spettacolare. Perché parlo di tutto questo? Perché oggi, per chi non lo sapesse, si celebra proprio la giornata internazionale della Luna, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare, insomma, il 20 luglio 1969, il giorno in cui l'uomo mise piede sul nostro satellite. Ma al di là, insomma, della conquista dello spazio, la Luna continua ad essere sicuramente qualcosa di molto più grande di un corpo celeste, eh? Quante volte ci siamo fermati lì a guardarla, a osservarla, da innamorati o magari da persone deluse? Quante volte abbiamo parlato con lei? Quante volte abbiamo espresso anche i nostri sogni, i nostri desideri? Quante volte abbiamo confessato qualcosa alla Luna? E quanti pittori, quanti artisti, quanti cantanti hanno dedicato loro una canzone? Quindi questa sera magari guardiamola un po' di più, questa nostra meravigliosa Luna.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

0: Io lo so che voi ormai non potete più farne a meno, perché stiamo parlando del nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Certo, il Beach Tour che è tornato sulle spiagge più belle della Puglia. E quanto divertimento! Vi basta andare un po' sui nostri social per vedere

provarci, viverli questi momenti. E allora cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it. Il divertimento è assicurato sulle spiagge più belle della Puglia. E allora parliamo anche della prossima tappa, che sarà domenica 26 luglio, Lido Onda Blu, Chiatona, Taranto. Piccola anticipazione, ma certo, sabato 1 agosto, Zenzero Beach Club, San Foca, Lecce. E come sempre saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Ma buon lunedì amici, ricomincia questa nuova settimana, 20 di luglio, questo lo sapete bene ormai perché io arrivo come terzo programma per dirvi ancora una volta buongiorno. Dopo che vi hanno accolto Maria Rita ed Ilia, arrivo anche io, Rebecca Epifani, al vostro servizio sino alle 13. Buongiorno a Silvio Tempesta che seguirà e curerà tutta la parte tecnica nei freddi studi di Corato. Io mi trovo a Bari, anche qui sotto l'aria condizionata, perché diversamente proprio non si può. Ma questo lo abbiamo capito, dobbiamo resistere, sarà l'andazzo di quest'estate. Ad ogni modo c'è la nostra musica a tenerci svegli, pimpanti, a rinfrescare perlomeno la nostra anima, se non il nostro corpo, e allora ci prepariamo per vivere una nuova settimana di musica insieme. Buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando e buongiorno a chi è in vacanza. Si parte!

0: Pugliese, bellissimo brano che stiamo riascoltando con tanto piacere perché racconta un po' la nostra storia. Buongiorno, siete su Radio Selene ed ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana, la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: E buon lunedì a tutti, ricomincia una nuova settimana e noi con voi viviamo tutti i vostri impegni, chi è al lavoro, chi è in vacanza, chi fa la spesa e chi magari ozia sul divano. Andiamo nella stessa direzione, quella di Paola Ietti e poi Pet Shop.

Insieme ancora buongiorno a tutti gli amici che sono appena arrivati sulle nostre frequenze qui con Rebecca e Tiffany su Radio Selene, laddove vorrei toccare un argomento che devo dire non ho mai provato, non ho tastato sulla mia pelle, devo dire, ma che mi affascina e forse incute un po' di timore allo stesso tempo, ed è il sonnambulismo. Devo dire che se ci vogliamo scherzare su, il lunedì siamo tutti un po' sonnambuli, nel senso che tornare a lavoro dopo un weekend che magari è stato molto impegnativo è qualcosa che facciamo un po' come se mettessimo il pilota automatico, quindi siamo svegli, però una parte di noi è un po' dormiente, si deve riprendere dal weekend. Però c'è chi è sonnambulo, lo è davvero, di notte soprattutto, può accadere agli adulti, ma soprattutto pare che accada molto ai bambini. Il 20% dei bambini pare che sperimenti questa condizione di sonnambulismo almeno una volta, e magari anche voi amici in ascolto lo siete stati da bambini. È un fenomeno che scompare di solito con l'età, se vi è capitato da bambini, che va via con l'età adulta, ma che può comunque persistere anche in alcuni adulti. È praticamente anche genetico come fenomeno, cioè se nella vostra famiglia ci sono casi di persone, zii, nonni che sono sonnambule, può capitare che anche voi lo siate. Ed è curioso come funziona il cervello, perché una parte del cervello sta dormendo, l'altra parte però è in uno stato di veglia e quindi vi può portare ad alzarvi, a camminare, ma anche a fare operazioni più complesse, aprire il frigo, urinare, però nel posto sbagliato, e quindi può essere anche imbarazzante in certi casi. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché vorrei scendere anche nel dettaglio della vostra vita e scoprire se vi è mai capitato di assistere a situazioni di questo tipo o di viverle in prima persona. Prima però i pinguini tattici nucleari.

Pinguini tattici nucleari nel nostro appuntamento. Un appuntamento che apre la settimana ed è per questo che sto parlando di sonnambulismo. Non quello in cui ci sembra di essere quando il lunedì andiamo al lavoro e siamo un po' stanchi. No, quello reale che accade di notte, accade ai bambini molto più spesso, ma accade ancora ad alcuni adulti che si alzano di notte in uno stato di semicoscienza. Più che altro loro non se ne accorgono, una parte del loro cervello è sveglia e quindi porta queste persone a fare delle azioni in casa, lavarsi, urinare purtroppo in luoghi inappropriati, camminare, e può essere pericoloso, potete ben capire. Ecco, tutti dicono, gli esperti, che non bisogna mai svegliare un sonnambulo così all'improvviso, perché potrebbe spaventarsi, reagire molto male, avere anche una sorta di trauma, quindi bisogna riaccompagnarlo con dolcezza a letto. Ora io quello che voglio sapere: vi è mai capitato, siete mai stati sonnambuli, oppure vi è capitato di avere qualcuno in famiglia che lo è? Come avete reagito? 347 7272274 per raccontarmi le vostre esperienze. Intanto Naughty Boy.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Radio Selene,

0: chiamiamo telefonicamente, speriamo che sia lì con il telefono nei paraggi e che possa rispondere alla nostra chiamata. Che squilli il telefono allora e vediamo cosa sta facendo, come festeggia questo compleanno. Naturalmente io ricordo che chiunque avesse voglia di prenotare un B-Day deve chiamare in orario di ufficio lo 080 898 1188. E poi noi provvederemo a consegnare il vostro pacco speciale, questa sorpresa che poi è una chiamata. Vediamo se ci risponde. Io lo immagino impegnato, mi piace un po' come immaginare i festeggiati. Cosa si fa il giorno del proprio compleanno? Ci si rilassa?
1: Pronto?
0: Non lo so, si... Pronto, Antonio?
1: Buongiorno, chi è lei?
0: Ciao Antonio. Buongiorno, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che è il tuo compleanno e abbiamo una sorpresa per te. Auguri!
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Antonio, come stai? Cosa fai?
1: Tutto bene. Ho un po' di caldo tremendo oggi. Caldo,
0: un
1: caldissimo
0: po'?
1: La giornata.
0: Caldissimissimo.
1: Questo è un periodo caldo proprio, tremendo quest'anno.
0: Diciamo che le candeline si accenderanno da sole forse.
1: O si accendono da sole, si scioglieranno direttamente.
0: O si sciolgono. Festeggi oggi? Posso chiederti cosa fai?
1: Sì, sì, in casa con la famiglia, mia moglie, mio fratello e i ragazzi, in casa.
0: Bene, quelle persone ti hanno organizzato questa sorpresa. Tua moglie e i tuoi amici hanno deciso di farti una sorpresa in diretta, ecco, su Radio Selene, così che possano dirti pubblicamente tanti tanti auguri Antonio. Un abbraccio quindi,
1: grazie,
0: da tua moglie Luisa e da tutti i tuoi
1: loro
0: amici.
1: Grazie, le ringrazio profondamente, grazie. Una bella sorpresa.
0: Bene, e allora noi ti facciamo un grande augurio che questo possa essere un compleanno speciale e che i tuoi desideri si possano realizzare. Per i tuoi possiamo dire quanti anni?
1: 49.
0: Boh, 49 desideri da esprimere, mi raccomando, questa sera, eh?
1: Va bene. Grazie.
0: Antonio, un bacione da tutta Radio Selene e tanti tanti auguri ancora.
1: Grazie, grazie. Buona giornata a voi.
0: Buona giornata a te. Bene, bene, allora questo B-Day è andato a buon fine. Se ha voglia di riascoltarlo il nostro Antonio e anche sua moglie e i suoi amici, io ricordo a tutti che lo potete trovare sul nostro sito, ma anche sull'app di Radio Selene. Scaricatela se ancora non l'avete scaricata, nella sezione podcast sotto la voce B-Day, e quindi i vostri auguri restano conservati per sempre nella nostra app e sul nostro sito. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
2: Stai ascoltando

You Give Me Love. In questo lunedì di musica insieme intravedo un artista che ieri sera si è esibita insieme a tanti altri proprio durante il mondiale, che sicuramente anche voi amici in ascolto avete seguito. Chi ama il calcio per il calcio, devo dire la verità, io ho apprezzato questo show che è stato fatto a metà durante l'intervallo, e Madonna era proprio tra gli artisti che si sono esibiti. Si è creata già qualche polemica, perché qualcuno dice sì, ma l'intervallo è durato troppo, magari i giocatori si possono scaricare, è un momento che non appartiene al calcio, sembra più una copia del Super Bowl, che poi effettivamente è stato fatto proprio quello, è stato copiato quello show. Comunque tra poco ne parleremo, quindi state con noi. Intanto arriva Madonna con Danceteria.

Amici di Radio Selene, se avete voglia di rinnovare i vostri spazi e la vostra casa, progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Sciuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro lunedì che prende forma, perché pian piano tutti ci siamo svegliati, siamo andati a lavoro, abbiamo preso il caffè, ne abbiamo preso un secondo e forse adesso abbiamo capito chi siamo e cosa stiamo facendo. E allora vi dico che siete su Radio Selene e questa è la nostra musica. Ripartiamo forte con Night.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

The Giants nel nostro appuntamento Shut Up and Dance. Si parlava di sonnambulismo, Mauro ci ha scritto: io non sono sonnambulo, però spesso mi addormento sul divano e poi vado a letto, non mi ricordo come sono arrivato a letto, sicuramente con le mie gambe perché nessuno mi solleva più, però è una

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso in questo nostro lunedì mattina in diretta qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
2: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su ex il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
3: Muore travolto in bici Daniele Faggi, la titolare della ditta di Prato, dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni, anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
2: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
3: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava "I nuovi re". AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola "Il mondo è nostro". Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Questa è Radio Selenio.
0: E in questo lunedì non possiamo menzionare la finale dei mondiali che molti di voi avranno visto in compagnia, qualcuno fuori casa, qualcuno in casa, ed è un evento che ci riunisce. Infatti tra poco ne parliamo, perché la musica ha incontrato lo sport e la musica di Radio Selenio, eccola.

Rosa nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora buongiorno a tutto il pubblico di Radio Selene. Dunque, ieri sera c'è stata la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che è un evento che in qualche modo coinvolge tutti, anche se c'è stato il rammarico di non aver potuto fare il tifo per la nostra squadra, per la nazionale chiaramente, però è un evento che comunque ci porta a stare insieme, a guardare la partita. E infatti devo dire che da Molfetta a Santo Spirito a Bari si sono organizzati tutti, chi con una pizza, chi con un panino in un pub, addirittura le gelaterie, addirittura dei cinema all'aperto hanno allestito il tutto per trasmettere la partita. Insomma, si è stati insieme, anzi raccontatemi voi con chi avete visto la partita, se l'avete vista, ma immagino di sì. C'è una cosa che mi ha colpito, ecco, perché questa partita si è vestita in maniera diversa, cioè la sfida tra Spagna e Argentina nel momento della pausa, dell'intervallo, è diventata un vero e proprio spettacolo, e quindi allo sport si è aggiunta la musica e l'intrattenimento con una formula che richiama apertamente quella del Super Bowl americano. Quindi c'è stato un vero spettacolo in cui grandissimi artisti si sono esibiti, a partire da Madonna con Ronaldinho al suo fianco, i Burna Boy, Madonna che ha aperto lo spettacolo, seguita da Shakira, Justin Bieber, i BTS, insomma un vero e proprio spettacolo che ha emozionato anche chi il calcio non lo segue. Di fatto questo era l'intento, fare alzare lo sguardo anche a chi non amante del calcio si trovava lì a seguire la partita, però che potesse in qualche modo essere rapito da questo show. Devo dire la verità, io che il calcio lo seguo per compagnia, ma che passivamente stavo guardando la partita, quando ho visto le esibizioni degli artisti mi sono incuriosita. Però sui social è partito il dibattito, perché non tutti hanno apprezzato questa pausa così lunga. Quindi voglio chiederlo anche a voi: l'intervallo in questa modalità è qualcosa di innovativo oppure non vi è piaciuto?

Malika Ayan, una possibilità. Ecco, la vogliamo dare una possibilità a questo modo di rivedere il calcio? Durante l'intervallo è accaduto proprio questo, durante la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina si sono esibiti Madonna, poi BTS, poi Justin Bieber e poi anche Shakira. Insomma, è stato un grande spettacolo che però sta già facendo discutere, perché pare che sia durato troppo secondo alcuni addetti ai lavori. Certamente però io dico, non è che possiamo chiamare le star della musica globale e poi liquidarle in un minuto. Ecco, credo che sia una cosa che loro non apprezzerebbero molto. Però c'è chi dice che una mezz'ora di pausa, perché circa tanto è durato l'intervallo, può in qualche modo annientare il pathos della sfida, può rallentare il ritmo, ma anche abbattere le energie dei calciatori, quindi è qualcosa che può alla fine rivelarsi controproducente, sì, lo spettacolo, ma controproducente per la partita. E quindi non è piaciuto a qualcuno che tra l'altro dice che l'intervallo secondo il regolamento non deve superare i 15 minuti, quindi si va proprio contro le regole. Che ne pensate voi?

0: Radio Selene, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

appunto la finale dei mondiali, c'è stato questo maxi show, lo possiamo chiamare così, uno spettacolo della durata di circa 30 minuti che a qualcuno è piaciuto, ad altri meno. Si è aperto ufficialmente il dibattito. C'è da dire che comunque tutti gli artisti che si sono esibiti lo hanno fatto anche per sostenere una buona causa, e quindi il FIFA Global Citizen Education Fund viene sostenuto dall'esibizione di questi artisti, e parliamo di un ente che vuole promuovere l'accesso all'istruzione di qualità e promuovere l'inclusione di milioni di bambini che vivono in contesti svantaggiati e di estrema povertà. Quindi questo show ha fatto comunque molto molto bene. A proposito di artisti che con la loro fama possono spendersi per delle cause umanitarie, c'è anche Emma, che proprio ha girato un video che è diventato virale in questi giorni, in cui invita il pubblico che la sostiene a donare il sangue, soprattutto per l'ospedale Perrino di Brindisi, che ne aveva bisogno, e ricorda quanto un gesto che per noi davvero non costa nulla possa fare la differenza per tanti bambini, bambini e adulti che affrontano delle terapie e che quindi hanno bisogno del nostro supporto. Quindi grazie anche a Emma, che si è spesa con la sua immagine per una causa importante.

to you nel nostro appuntamento di questo lunedì, ed è in questo spazio che accogliamo le novità. A volte queste novità arrivano già nel mondo dei concerti, negli spazi condivisi con il pubblico e negli stadi. È quello che è accaduto a Geoliere, che ha presentato la sua un'ora e il pubblico l'ha amata e l'ha già fatta arrivare ad una grande certificazione disco d'oro. Arriva in rotazione radiofonica e quindi l'ascoltiamo anche qui su Radio Selene. Parla di una passione travolgente. Geoliere, un'ora.

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: Radio Selene.
2: Ancora buon lunedì a tutti gli amici che sono appena arrivati, perché da poco inizieranno a lavorare, o a coloro che stanno per smontare. Noi siamo sempre qui invece pronti ad accompagnarvi con la nostra musica. E allora arriva Piero Pelù, Prendimi Così, poi Bruno Mars, poi Zucchero.

Zucchero Fornaciari nel nostro appuntamento di questo lunedì, ed è così che voglio augurare ancora un buon inizio di settimana a tutti coloro che per caso si fossero trovati anche su queste frequenze, le nostre, quelle di Radio Selene. Bene, rimaneteci, e se avete voglia di ascoltarci più spesso vi ricordo che potete scaricare anche la nostra applicazione, così saremo sul vostro telefono, sul vostro display a portata di click, per ritornare ad ascoltare anche questi brani di Dislove, Maroon 5.

Maroon 5 ci hanno fatto riascoltare questo brano del 2004, This Love, su Radio Selene. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: che chiudiamo la nostra mattinata insieme, amici. Grazie per essere stati in mia e in nostra compagnia. Ringrazio Silvio Tempesta per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica. Io vi aspetto ogni mattina dalle 11 alle 13 qui su Radio Selene, quindi l'appuntamento è a domani. Continua la programmazione musicale di Radio Selene con il Vivi e Rivivi e poi con tutti gli speaker che vengono a farvi visita nel pomeriggio, e quindi Gaia, Mariano e poi Paola. La linea va subito al GR invece con tutte le notizie dalla Puglia. Un bacione da Rebecca, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri di Ginosa hanno arrestato un 36enne di origine romena residente nel comune ionico con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una donna di 52 anni. L'intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto della vittima, che ha consentito ai militari di raggiungere rapidamente l'abitazione della coppia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe minacciato di morte la convivente, tentando poi di entrare con la forza nell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. È ricoverato al Perino di Brindisi, ferito ma non in pericolo di vita, il 28enne ai domiciliari, che nella notte tra il 19 e il 20 luglio si è lanciato da una finestra al secondo piano dell'ospedale. Il giovane era stato condotto al nosocomio dopo aver accusato un malore forse per un'eccessiva assunzione di farmaci. All'arrivo del 118 aveva anche aggredito i sanitari. Oltre 596.000 euro sono stati vinti al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma quando manca meno di un mese alla scadenza dei termini. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, spiegando che la vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in un punto vendita di Sisal. Secondo le rilevazioni dell'ufficio premi di Sisal, evidenzia la nota, il titolare non si è ancora presentato per la riscossione, avrà tempo fino al 12 agosto. In caso di mancata riscossione, il denaro tornerebbe nelle casse dello Stato. Una maglietta con la scritta "I can't breathe", la frase pronunciata da George Floyd il 25 maggio 2020 mentre agonizzava durante il violento arresto a Minneapolis che ne provocò la morte, è stata indossata questa mattina dall'assessore alla cultura della regione Puglia Silvia Miglietta prima della presentazione di alcuni eventi. Si tratta di un gesto simbolico legato alla morte ieri a Bologna di Abderrahim Fakir, 42enne di origini marocchine, deceduto durante un fermo di polizia in Via Svevo nel quartiere Pilastro. Sicuramente, ha spiegato l'assessora, ci sono delle indagini che racconteranno la verità su quello che è accaduto ieri, ma intanto non possiamo non registrare l'atrocità di questo fermo che invece di tutelare una persona l'ha condotta alla morte in mezzo alla strada. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
11: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
12: Radio Selene.
11: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Catriel, di Pacco Amoroso!

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Radio Selene.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio da Gaia, siete su Radio Selene, oggi è lunedì 20 luglio, ma poi quanto è brutto guardare il calendario quando l'estate avanza, poi oggi fa un po' male perché il weekend è volato, il prossimo sembra quasi una salita, 40 gradi all'ombra, anche perché si sa qui il caldo si fa sentire, forse anche un po' più dell'estate scorsa, non lo so, questa percezione, però niente panico, siete su Radio Selene e vi salviamo da questo pomeriggio che io comunque spero vi stia andando già bene. Saluto e ringrazio Gigi Savoni in regia e ormai lo sapete, abbiamo due ore insieme fino alle 17. Oggi il piano è semplice perché è lunedì e fare cose complicate è davvero troppo difficile, quindi voi vi rilassate e alla musica ci pensiamo noi e proviamo proprio adesso una bella carica con Pitbull.
0: Questa è Radio Selene.
3: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Seleni.
7: Buon pomeriggio da Gaia, state ascoltando Radio Selene. Una curiosità soltanto, vi state sciogliendo anche voi come un gelato al sole o sono solo io? No, perché devo capire ancora come sopravvivere a queste temperature, quindi dai, proviamoci con la musica. Sorry, scusa, lo sento, loro sono i pinguini tattici nucleari.

Che poesia, You Are My Kind, un duetto di Carlos Santana con la voce soul di Seal, direttamente dal 2003 su Radio Selene. Ebbene, amici del pomeriggio, ma ditemi la verità, con questo caldo da bollino rosso, voi non avete solo voglia di stare a casa? Perché poi magari si sta sul divano, si passa la giornata lì, ok, bellissima l'aria condizionata, però quanto è bello pure il mondo, scoprire cosa c'è fuori, vedere quel che offre. E a questo punto immaginate delle mura belle spesse di pietra, belle fresche anche, tipo quelle di un castello medievale, perché se state già immaginando, vi do un'idea per salvare la vostra giornata, weekend, quando volete, perché questa mostra ci sarà fino a fine novembre. E sì, nel castello di Barletta potrete godere di questa mostra, inaugurata proprio ieri, intitolata Warhol vs Banksy, quindi due dei geni più folli della storia dell'arte, l'uno contro l'altro in Puglia poi. E che volete di più? Per capirci, da una parte c'è Andy Warhol, il re della pop art, quello dei ritratti coloratissimi di Marilyn Monroe, della mitica zuppa Campbell, che poi ha trasformato in un'opera da milioni di dollari. E pensare che comprava quella zuppa solo perché gli piaceva la grafica, magari i fagioli all'interno manco gli piacevano. Però dall'altra c'è anche Banksy, lo street artist fantasma di cui nessuno conosce nome, faccia. Sì, ci sono delle speculazioni a riguardo, ma non c'è certezza di chi sia, ma tutti conosciamo i suoi murales, come la bambina col palloncino rosso. E riferendosi proprio a Warhol, lui si chiama figlio illegittimo di Andy Warhol, ecco. Quindi una bellissima iniziativa per vedere il contrasto tra pop art e street art, scoprirne di più, magari alimentare la vostra creatività, curiosità e fare qualcosa di diverso, magari non stando sul divano a casa senza far nulla. Io vi ho lanciato un'idea, poi vedete voi come organizzarvi.

Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Selene. Quello di cui avremo bisogno adesso, un bel vento. Comunque, parlando proprio di caldo, ieri c'è stata anche la sofferenza per la finale dei mondiali, perché onestamente non so voi, ma ho boccheggiato per il caldo, perché l'aria condizionata nel posto in cui ero purtroppo non funzionava, però mi sembrava che in campo ci fossero tipo gli azzurri, per come ero nervosa, e alla fine sono rimasta davvero soddisfatta per la vittoria della Spagna, che per me di base è una delle squadre più forti del mondo, ed era assurdo che non avessero vinto un'altra coppa, era la prima di ieri. Comunque si parla tanto di questo halftime show, di chi lo ha demolito sui social, e c'è anche Liam Gallagher che ovviamente non si è fatto scappare il commento sullo show organizzato da Chris Martin, definendolo un brutto viaggio, che non ha perso la pazienza solo perché ha indossato i suoi calzini spirituali. Pensa un po', Liam però ha parlato bene di Justin Bieber, che invece ha definito il re, ha detto Justin è il re su X, lo ha decretato, e quindi se lo ha decretato Liam Gallagher, onestamente chi siamo noi per giudicare? Ora ci ascoltiamo Lil Nas, questa è Old Town Road.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Chi è? Radio Selene.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: E auguri!
7: Grazie Luca.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
7: Amori miei.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao, buona giornata.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

She Came Along su Radio Selene. E io in questo momento comunque leggevo questa notizia e vi chiedo subito di controllare le tasche dei vostri pantaloni, perché se il 14 maggio scorso siete passati dalla tabaccheria Iannone in via Tommaso Fiore al quartiere Libertà di Bari e magari, non lo so, avete giocato 2 euro al Super Enalotto e c'è un 5 più 1 da ben 600.000 euro che sta aspettando proprio voi. Il problema è che mancano solo 23 giorni e questi soldi poi andranno persi per sempre. Quindi il vincitore non si è ancora presentato e ha tempo per andare in tabaccheria fino al 12 agosto. Quindi se per caso sei in ascolto qui su Radio Selene non trovi il biglietto, non te lo ricordi, svuota borse, cassetti, cruscotti, è perché Babbo Natale che regala 600.000 euro in piena estate, onestamente non credo che torni più. Voi fate girare l'appello, intanto noi ci ascoltiamo Lauvey con Lover Girl.

Eccoci qui, Sexual Healing Studio Rio su Radio Selene, e da ritmo a ritmo io onestamente ne approfitto per fare un saluto a tutti i miei colleghi universitari che non sono ancora rientrati a casa. Faccio anche un saluto a tutti coloro che invece amano rimanere fuori. Un bacio e un abbraccio anche a voi, però io posso dedicarvi una canzone, ecco, vi dedico lei con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Radio Selene.
1: Tra pochissimo le lancette toccheranno le 16. Siete su Radio Selene, buon pomeriggio da Gaia e grazie per la compagnia. Abbiamo quasi un'altra ora insieme, fra poco vi lancio anche la domanda del giorno. Ma adesso ci ascoltiamo The Colors con Rolling Stones.

Eccoci qui su Radio Selene come nei film. E adesso un classico, perché col caldo devastante di questi giorni noi non pensiamo assolutamente a Snow on the Sahara, come scrive Anguni in questa sua celebre canzone. Però in realtà la neve nel Sahara c'è stata veramente per la prima volta nel 1979 e ultimamente proprio all'inizio di quest'anno. Quindi Angun, per favore, ci scrivi pure a noi una canzone, Neve in Puglia, magari la profezia si avvera anche stavolta.

0: Radio Selene.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
2: Radio Selene.
7: Ciao a tutti, bentornati o benvenuti a voi, appena sintonizzati su Radio Selene, lunedì 20 luglio. Con questo caldo poi dire la parola lunedì è pure un po' nocivo, quindi per i prossimi minuti magari apriamo le orecchie. Questa è Elisa con Amore è...

dal 2001, una cosa che ho fatto sicuramente è stata cantarla. Sicuro. E vabbè, da quanto comunque non la sentivo questa canzone. Siete su Radio Selene e io ve lo giuro, davvero mi ero ripromessa di non parlare più di questo caldo, però io vi voglio bene, ok? E ci tengo alla vostra salute, quindi vi do due consigli veloci perché comunque la situazione è davvero da bollino rosso fuori. E quindi facciamo un piccolo ripasso salvavita che dovrebbe essere scontato, però non lo è per tutti. Quindi bevete acqua di continuo e non dovete aspettare di avere sete, perché quello è proprio il primo segnale di disidratazione del corpo. E poi se proprio dovete uscire nelle ore più calde, quelle che chiamo io d'inferno, quindi tra le 11 e le 18, cappellino in testa d'obbligo, oppure bagnatevi la testa. Ciao piega? Sì, ciao piega. Poi onestamente, come si fa pure ad essere chic e tutto in tiro quando si gronda acqua da tutti i pori? Però per il capitolo aria condizionata c'è anche qui da dire qualcosa. Usatela, sì, ma senza trasformare casa vostra in un freezer, perché bastano 5 o 6 gradi in meno rispetto all'esterno per evitare shock termici. E occhio anche i ventilatori, perché si sa, ma è sempre bello e buono ricordarlo, quando fa caldissimo muovono solo aria calda e quindi piuttosto che rinfrescarvi vi disidratano ancora di più. Però la trappola vera, miei cari ascoltatori, è a tavola, perché perché si dice no ad alcol, birre ghiacciate, quindi ciao neperoni con la focaccia, così come anche all'immancabile bicchiere di vino rosso del nonno, almeno per questi giorni, dai. E sono anche ovviamente bandite le bibite zuccherate e anche i troppi caffè. Perché? Perché vi prosciugano piuttosto che dissetarvi. Vedete? Io adesso come faccio senza il mio terzo caffè della giornata? Non lo so. Mi date una possibilità come quella di Malika Yan che stiamo per ascoltare? Vabbè, dai, faccio la brava, dai.

qua con una possibilità, Malika Ayan, quella che io avevo chiesto riguardo il terzo caffè della giornata. Però a quanto pare è sconsigliato bere troppi caffè perché ci disidratano, e quindi io colgo questi consigli alla lettera. Però adesso su Radio Selene parliamo di podi direttamente dal supermercato, perché qualche giorno fa spulciavo in quel di internet e leggevo di questi Brands Awards, che onestamente io non conoscevo, Gigi, e che sono in realtà gli Oscar del carrello della spesa, di quei marchi del supermercato che noi acquistiamo e tra l'altro votiamo anche come consumatori. Quest'anno hanno vinto Aperol, Poké Coffee, Acqua Sant'Anna, comunque dei colossi. Però leggendo questi nomi mi sono chiesta, ma il prodotto più venduto è davvero il prodotto migliore? Perché magari spesso lo infiliamo nel carrello per abitudine, e da qui scatta la nostra domanda del giorno: qual è quel prodotto che continuate a comprare sapendo che è inutile, o sapendo che c'è di meglio, o sapendo che lo buttate nel carrello per routine del supermercato? Svuotate il sacco con un messaggio, una nota vocale al 347 72 72 72.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

lo capisco che ci prombinano, ok? Pepe nero, pepe rosa, verde, viola. Però io onestamente non ho ancora capito la differenza. Tu sì? Però forse no. Però per un momento leggo anche Annalisa da Lecce che mi scrive: d'estate casco sempre in quei sacchetti per fare cubetti di ghiaccio sagomati. Ah, ho capito, tipo quelli a forma di fenicò, bellissimi. Peccato che il mio freezer sia pieno e non ho spazio per metterli, quindi alla fine nella loro utilità sono pure inutili. Va bene, io ti capisco, perché poi ci sono anche altri messaggi che leggiamo fra pochissimo. Continua.

sì, 1990 gli Snap con Cult of Snap. E sì, e continuiamo con i nostri messaggi, perché c'è chi nel carrello mette di tutto, come Rocco da Potenza, che mi scrive: compro litri di acqua tonica per gin tonic casalinghi nel weekend, che poi non faccio mai e quindi mi scade tutto. E poi vabbè, quindi acquisti inutili, non basta, niente più acquisti inutili, anche perché in questi giorni, l'abbiamo detto, con il caldo meglio evitare gli alcolici. E poi magari vogliamo fare una menzione d'onore per un alcolico tutto pugliese, il Primitivo di Manduria. Lo sapevate che si chiama Primitivo perché le sue uve maturano prima delle altre? Mangiamo e beviamo diciamo di qualità, però ovviamente senza strafare, soprattutto adesso col caldo, l'abbiamo detto prima, gli alcolici non fanno bene. Adesso però ascoltiamo una novità, Gianna Nannini e Marracash con la nuova versione di America. Cercherà.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.

0: Radio Selene.
1: 10 minuti alle 17, il nostro pomeriggio è al capolinea. Un grazie immenso a Gigi Savoni in regia e a tutti voi per essere stati con me su Radio Selene. Ci risentiamo domani, sempre qui dalle 15 alle 17. Vi lascio con Mariano Pizzarelli. Ciao a tutti e che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È tutto, ma proprio tutto pronto per iniziare una nuova settimana insieme qui su Radio Selene. Grazie a Gaia Romagnello per avermi passato il testimone come alle Olimpiadi. Innanzitutto buon pomeriggio, benvenuti o ben ritornati qui su Radio Selene da parte mia. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, come al solito, da lunedì al venerdì fino alle 19. Saluto il mio compagno di merende, anche se suona un po' male, Gigi Savoni alla parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te, Gigi. Abbiamo passato un weekend meraviglioso in compagnia di Radio Selene, sabato con la bravissima Maria Rita al parco commerciale Barimax. Invece nella mattinata di ieri, come tutti i weekend, l'appuntamento con il Beach Tour, che poi tornerà e ve ne parleremo anche oggi. Prima però dobbiamo partire con un pezzo meraviglioso del 1997. Lui è Samuele Bersani con Giudizi Universali.

0: let me go.
1: Questa è
2: Radio Serena.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.
11: Appena passati 7 minuti dopo le 17 in questo lunedì 20 luglio, lunedì pomeriggio. Abbiamo tantissime cose di cui parlare, però qui su Radio Selene quella cosa che non manca mai è la musica. Subito Lady Gaga e Dirty con Runway e poi Freedom, Pharrell Williams.

Freedom. Si chiama così questa canzone di Pharrell Williams qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di polemiche. Andiamo a fare polemica dove? Andiamo a fare polemica nel Salento, grotta della poesia. Siamo insomma dalle parti di Melendugno, ok? Insomma, è stato inaugurato questo progetto che si chiama Archeo Roca nel comune di Melendugno. L'obiettivo per quanto riguarda l'area geologica di Roca Vecchia è adottare questo piano di sviluppo per preservarla innanzitutto, ma anche per renderla più fruibile ai cittadini e ai turisti. Che cosa prevede questo progetto? Un pagamento di questo ticket per entrare nella famosa grotta della poesia, questa cavità carsica, insomma, l'avrete vista sui social, ovunque, diventata una piscina naturale di rara bellezza. Dallo scorso 18 luglio, quindi stiamo parlando di sabato scorso, ticket di 5 euro, ma, allora, se siete del comune, residenti al comune di Melendugno, è gratis. Sono previste, che poi significa, previste significa tutto e niente, tariffe agevolate per famiglie e gruppi. Ora non so voi che cosa ne pensate, magari se siete di quelle zone. Io vi ricordo comunque il nostro numero 347-7272-274. Non so che cosa pensate di questo ticket, però servirà? Non servirà?

0: Vi voglio parlare di una cosa meravigliosa, del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour 2026.
0: Noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate, la radio in diretta arriva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto e poi tantissimi contenuti sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito.

0: a Taranto, ma vi do anche qualche anticipazione. Due giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blue Marine Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzi dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Questa è...

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa Gold, gli Spandau Ballet qui su Radio su Radio Selene. Allora, no, mi hanno detto che a Mola di Bari il concerto meraviglioso di Tony Hadley è stato, diciamo, solamente un po' caldo, un pelino caldo. Vabbè, a proposito di Puglia, ci dobbiamo orientare in Puglia, soprattutto i turisti, per tutto quello che c'è da fare. Ed è stata creata un'app bellissima, dalla scelta della spiaggia ideale in base alle condizioni del mare fino alla prenotazione dello stabilimento balneare. Questo e molto altro nell'app che si chiama Punto Mare, nata in Puglia dall'idea di tre ragazzi, Marco Greco, Camilla Blasi e Emiliano Carluccio. L'app consente di consultare dati dettagliati sulle condizioni del mare e del meteo, indicando la temperatura, l'intensità del vento, lo stato del mare, la temperatura e la profondità dell'acqua, addirittura la tipologia di costa, la presenza di meduse, ne parlavamo qualche giorno fa, questo è molto importante, e il livello di affollamento dei lidi e delle spiagge libere. Tra le funzionalità disponibili c'è anche la possibilità di ricevere dei suggerimenti personalizzati.

Era il 25 febbraio del 1964 e questa canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Selene non andava bene per i quattro componenti dei Beatles. E allora decidono di registrarne un'altra. La prima era troppo elettrica, ne registra un'altra il 26 febbraio, ma neanche questa. Il 27 sarà quella buona, in cui Ringo Starr venne dirottato al bongo con entrambe le chitarre acustiche e si ottenne questa canzone meravigliosa. Ci furono anche diverse versioni in italiano. La prima del 65, gli italiani Meteors, con il testo di Don Bachi e Mogol, invece nel 2022 una versione molto intima e commovente di Mina. Tornando in Inghilterra, c'è un ragazzo che faceva il busker, cosiddetto, suonava e cantava per strada, e adesso sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Lui si chiama Chris De Sarandi e questo è Good Old Days. We

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: 49 minuti dopo le 17, sempre qui su Radio Selene. Fuori c'è l'allerta caldo, ma noi abbiamo la musica più fresca qui su Radio Selene, quindi non vi preoccupate. Mettiamo subito due canzoni. La prima è degli Another, si chiama Talk to You, e poi quella di Alex Warren, Fever Dream.

artista che si è fatto conoscere sui social ormai da qualche anno. Lui si chiama Alex Warren e questa è Fever Dream, la canzone che avete ascoltato qui su Radio Selena alle 17.54. Voglio parlare di un altro cantautore, perché Alex Warren è un cantautore, però andiamo un pochino indietro nel tempo. 1981, usciva un album che si chiamava Strada Facendo. Vi dice qualcosa questo album? Perché a me sì. All'interno di questo, insomma, di questo album che ha venduto tantissimo, un album fondamentale per quella che è la musica italiana, c'era una canzone, ok, un po' ispirata al rock, una cosa un po' strana per l'artista che l'ha cantata. Si parla di un uomo che sta viaggiando in macchina di sera o di notte pensando alla sua ragazza con la quale ha litigato, tanto da scoprire che non è mai stato amore, e da lì quella voglia di andare via, come dice Claudio Baglioni.

di andar via, via da quelle situazioni un po' tossiche, un po' così, come dice Claudio Baglioni in questa canzone meravigliosa riascoltata su Radio Selene, si chiama Via. Buon pomeriggio, alle 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serena. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Radio Selene.
7: Ora buon pomeriggio qui da Radio Selene con Mariano fino alle 19. Come va là fuori? Tutto a posto? Vi ricordo il nostro 347-7272-274. Tra poco parliamo di traslochi. Prima però la musica. Harry Styles con American Girls.

insieme a Eros Ramazzotti dal 2011 con Inevitabile, riascoltata qui su Radio Selene 18:13. Allora, abbracciamoci tutti noi, amici di Radio Selene, che magari nella vita abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, io ho conosciuto persone che ne hanno fatti 10 di traslochi. Immaginate quelli intercontinentali, perché già, che ne so, un trasloco da una città, dalla stessa, insomma, trasferendosi nella stessa città da una casa all'altra già è complicato, ok? Perché parliamo di traslochi? Innanzitutto in questi giorni in tutti a Corato, dove c'è la sede di Radio Selene, ma anche a Bari, in giro per la Puglia, sto notando che tanta gente sta cambiando casa. Non so se è periodo di traslochi, perché costa meno, perché c'è calma, non lo so, non l'ho capito. Fatto sta che ci sono tante difficoltà dietro un trasloco, a parte i costi. Dico proprio mentale, devi fare gli scatoloni. Quando si dicono, no, facciamo gli scatoloni, poi c'è il peso. O magari se non chiami la ditta, fai tu con... ti organizzi con la tua famiglia, con i tuoi amici, carichi la macchina, la riempi di qualunque tipo di oggetto. Ma c'è sempre un oggetto, non mi so spiegare come mai, che alla fine durante un trasloco perdiamo. A me è capitato più volte di perdere. Io ho perso un pacco intero di vestiti durante un trasloco. Quindi volevo chiedervi, no? Al 347-7272-274, a voi è mai capitato? Qual è l'oggetto che avete perso durante un trasloco? Ne parliamo perché è qualcosa che ci può accomunare, ci possiamo abbracciare. Messaggi scritti e anche note vocali, qui su Radio Selene. L'oggetto che avete perso durante un trasloco. Vi dico, io ho tantissimi vestiti, ma veramente tanti. Chissà se Benson Boone, che canta questa Man in Me, ha perso qualcosa.

Benson Boone con la sua Many Me qui su Radio Selene. Allora, al 347-7272-274, in merito a quegli oggetti che avete perso durante un trasloco, un po' di messaggi sono arrivati, perché sono interessanti. Innanzitutto io voglio capire da Nunzio da Casa Massima, che ci ha scritto come ha fatto durante un trasloco a perdere un appendiabiti. Come ha fatto? Cioè, è un oggetto grande, si vede, no? Cioè, l'appendiabiti. Vabbè, evidentemente, non lo so, non saranno stati bravi quelli dell'azienda, la ditta di traslochi. Non lo so, non facciamo cause ad altri. Invece Rosa da Castellaneta Marina dice: io quando ho traslocato, le due volte che ha traslocato, in entrambe ho segnato tutti gli oggetti più piccoli, quasi catalogandoli. PS scrive: che fatica incartare i bicchieri di vetro. Quelli è vero, devo avendone fatto uno poco tempo fa di trasloco, vi posso assicurare che bisogna prestare molta attenzione a questi. Se avete perso degli oggetti durante un trasloco, il numero è sempre questo qui su Radio Selene: 347 72 72 274.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Al 2000 la meravigliosa Yellow, i Coldplay qui su Radio Selene, 34 minuti dopo le 18. Volevo dire che non solamente noi persone soffriamo di questo caldo, di questa allerta meteo caldissima, ecco, anche i nostri smartphone e gli altri dispositivi elettronici

smartphone, dispositivi elettrici, eccetera, eccetera. Diamo qualche consiglio degli esperti che non sono io, ecco. Non lasciare dispositivi in auto con questo caldo, ma fin qui c'era arrivato anche io. Evitare la luce diretta, non ricaricare un dispositivo già caldo. Questa è la prossima interessante. Togliere la cover o la custodia, quella, avete capito, quella che si chiude un po', non so come spiegarvi, quella a libretto, ecco, per favorire la dispersione del calore. Quindi già fa caldo, evitiamo anche questo punto. Adesso invece una canzone fresca che ci salverà. Lui è Joe e questa è End of Beginning.

Un inno a non farsi manipolare, un inno alla libertà, questo Could You Be Loved di Bob Marley qui su Radio Serene, 18:41. Chiudiamo la parentesi degli oggetti persi durante un trasloco. Mi scrive Luigi da Grottaglie: buon pomeriggio Mariano, per lavoro in autunno ho dovuto fare un trasloco verso Roma. Se posso dare un consiglio, scrivete in un block notes cosa ci mettete in ogni scatola. Ritrovate gli oggetti o i capi di abbigliamento, cioè ritrovare gli oggetti o i capi di abbigliamento è stato facilissimo. Beato te. A proposito invece di libertà, di un inno alla libertà, la prossima canzone, che è una novità qui su Radio Serene, è proprio un inno alla libertà, all'espressione di sé e al profondo legame con la natura. Lei è Mariana Froesch e questa si chiama Como Ouro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.

0: Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 19, il nostro appuntamento per oggi è finito. Passo il microfono a Paola Cisterino da Brindisi. Grazie Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi come al solito ci sentiamo domani dalle 17 alle 19 qui su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon lunedì. Insieme da questo momento fino alle 21 come sempre salutiamo Mariano che è andato via in onda prima di noi, salutiamo Mister Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete. Io insomma, come dire, siamo pronti, abbiamo condizionatore a palla, forse un po' di raffreddore, qualche... le temperature sono un qualcosa, oggi è un forno, detto così forse rendiamo l'idea, è davvero molto tosta come giornata. Noi però siamo pronti, direi, di iniziare con Relight My Fire Dan Hardman.
0: Questa è

0: Magnetic Bausa qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: Questa è Radio Selene.
0: Le 19:09 minuti in diretta qui insieme su Radio Selene fino alle 21. Tra poco l'argomento del giorno e poi comunque tantissime cose delle quali parlare in queste due ore insieme. Adesso arriva La Testa Gira.

Qui su Radio Selene, 19:15 minuti, cari signori, noi apriamo la puntata di quest'oggi un po' come hanno fatto tutti, dalle televisioni alle radio a internet. Insomma, si parla dei mondiali. Ieri sera la finale dei mondiali di calcio Argentina-Spagna. Io personalmente ero in un locale al pub all'aperto con maxi schermo. Certo, chiaramente fosse stata l'Italia anche in una sola partita sarebbe stato più bello, però comunque la gente, nonostante l'Italia fosse fuori dai mondiali, era interessata a vedere questa partita, vittoria della Spagna, poi indipendentemente da quello che uno alla fine tifava. Io diciamo che Argentina-Spagna personalmente mi sarebbe andato bene qualunque risultato, forse un po' più contenta che l'abbia vinto la Spagna, perché diciamo rimane in Europa, è un po' più vicino a casa questa coppa. E comunque ieri sera appunto possiamo comprendere, oramai non proviamo questa gioia da tanto, ma possiamo comprendere quello che la Spagna ha provato nel vedere la finale dei mondiali, addirittura vincerla. Ora la domanda di quest'oggi qual è? Siete superstiziosi? Avete un rito scaramantico, una cosa che fate di solito? Perché magari uno dice non ci credo, però puntini puntini. Allora ognuno di noi magari non è particolarmente superstizioso, magari evita i gatti neri, non lo so, non si passa sotto le scale, copriamo gli specchi, cose di questo genere. Se avete un rito in particolare che fate per evitare la sfortuna nera, allora parliamone insieme. 347 72 72 274. Quando

canzone estiva, lei è Annalisa, e visto che abbiamo aperto parlando appunto dei mondiali, non so se qualcuno di voi, a parte vedere la partita, poi è rimasto a vedere anche la premiazione, ma una delle notizie più importanti è che Donald Trump voleva apparire nelle foto della Spagna campione del mondo. Lui è rimasto lì imperterrito, non so se avete visto la scena, e c'era il presidente della FIFA Gianni Infantino che ha provato a convincerlo a spostarsi in ogni modo, ma lui niente, è voluto rimanere accanto ai giocatori, che a un certo punto hanno anche un po' girato lo sguardo come per dire: ma cosa dobbiamo fare? Ci sono ancora delle foto di rito? No, niente, lui voleva rimanere lì. E c'è anche il video, a un certo punto, quando chiaramente la premiazione è terminata, è partita la musica, i coriandoli, quello che insomma si fa di solito quando si festeggia una cosa così importante. A quel punto credo che gli sia venuto un piccolissimo, un attimino, un cicinino di dubbio, perché ha fatto un passettino verso sinistra, quindi probabilmente avrà capito che non poteva rimanere lì a lungo. Non lo so, voleva tornare in Spagna con loro. Si sarebbe presentato lì come per dire: grazie, è stata una partita sofferta, un po' come mio padre quando guarda le partite, poi alla fine tutto sudato dice: abbiamo vinto, come se avesse giocato anche lui.

0: 77272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Edoardo Bennato qui su Radio Selene, le 19:34 minuti. In questo momento diamo uno sguardo insieme a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì la pressione è stabile sulla nostra regione, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo infatti si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 33 e i 38 gradi, valori notturni compresi tra i 24 e i 27 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

Domani gli articolo 31, 1996, è passato un po' di tempo, giusto qualche anno, ma rimane comunque davvero una gran bella canzone, ci fa molto piacere poterla riascoltare in questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Ora la novità di Katy Perry.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 19:48 minuti, ancora un buon lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Si parla di superstizione e dei riti che eventualmente avete voi, almeno uno, parliamone insieme, i vostri messaggi tra poco su Radio Selene.

Biagio Antonacci, You and Me qui su Radio Selene. Sono arrivati nel frattempo ai vostri messaggi. L'argomento di quest'oggi riguarda la scaramanzia, la superstizione. Avete voi dei riti, delle cose che fate contro la sfortuna? E allora Nando da Squinzano in provincia di Lecce ci scrive: non sono superstizioso, però quando mi chiedono se è tutto a posto la grattatina è d'obbligo, non si sa mai. Poi da Bari Luca ci scrive: io evito i gatti neri, se proprio non posso evitarli rifaccio lo stesso giro 3 volte, così. Io adesso spero per te che il giro sia breve, che magari sia, non lo so, l'isolato, perché se ti trovi magari a dover rifare un giro di chilometri capisci che diventa complicato. Però se funziona io alzo le mani e accetto obiettivamente quello che hai da dire. Ascoltiamo insieme Joby Brothers.

Long Train Running 1973, Doobie Brothers su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e 2 minuti.

0: Tammy Impala con Jenny qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Abdelrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM due agenti e quattro operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14:35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché è da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze. Ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Ti ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
11: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
1: Radio Selene.
0: 10 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo lunedì sera qui insieme appunto su Radio Selene. Tra poco parliamo di turismo e di scambio case. Intanto Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors.

5 o'clock in the morning, Village People, qui su Radio Selene. Le 20 e 17 in questo momento, noi parliamo di Puglia e parliamo di scambio case, non per vari motivi, ma per vacanza. Non so se vi ricordate, c'era un film di qualche anno fa, 2006 per esattezza, con Cameron Diaz, Kate Winslet, si chiamava L'amore non va in vacanza, e questo film parlava appunto di queste due donne deluse dall'amore che a un certo punto decidono di scambiarsi le case, e da lì, ovviamente, essendo una commedia romantica, trovano l'amore. Insomma, in questo caso non ci sono di mezzo i sentimenti, ma semplicemente le vacanze, ed è un boom enorme per la nostra regione, perché non ci sono, a quanto pare, niente più fughe frenetiche verso le mete sovraffollate, ma la vera tendenza dell'estate 2026 è il ritorno all'essenza del viaggio, e in questo caso la Puglia ha fatto proprio boom dello scambio casa, con Lecce che supera Bari e ne detiene addirittura il primato. Questo è un segno di un turismo che è più orientato verso delle città che magari siano più a misura d'uomo, e i dati che incoronano proprio il Salento annoverano anche tra le città più visitate dell'entroterra Martina Franca. Io non so se voi ci siete mai stati, è veramente una bella città, e non mi meraviglia appunto che sia tra le più visitate. Quindi, quando si cercano informazioni su quello che è tecnicamente definito scambio casa, ci si imbatte proprio in questo primato che Lecce detiene, e che registra per la Puglia un eccezionale più 57% di scambi già pianificati rispetto all'estate scorsa. Quindi niente più magari B&B, ci si scambia casa, io casa tua, tu casa mia, facciamo dei viaggi e viviamo una vera esperienza pugliese.

Paola Iezzi, stessa direzione qui su Radio Selene. Parlavamo appunto prima della nostra regione e continuiamo a farlo per un motivo in particolare. Allora andiamo a Bari, dove il 14 maggio sono stati vinti 596.000 euro al Superenalotto, però il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma e la scadenza dei termini è fissata al 12 di agosto. A rivelarlo è stato lo stesso Superenalotto, spiegando che la vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro. E, avete presente, magari uno entra e dice toh, dammi questa roba qui, ma ci proviamo, ma magari sì, magari anche no, se ne sarà dimenticato perché la somma non è stata ritirata. Ripeto, è stata vinta il 14 maggio, io lo ripeto perché magari questa persona non si sa mai, magari ci sta ascoltando, io non vorrei disturbare, ma dovresti andare a ritirare 596.000 euro, quindi se avanzano 5 minuti io ritroverei questo biglietto, così ma giusto se avanzano 5 minuti magari tu ti sei ricordato di aver comprato per 2 euro questa roba qui e te ne sei proprio dimenticato, ce l'avrai nel portafogli, nella tasca di un jeans. Un consiglio, come se fossi davvero una tua amica, trovalo e vai a ritirare questi soldi che non sono pochi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

le mani, Zucchero Fornaciari 1987 qui in questo lunedì sera insieme su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia perché si parla spesso, chiaramente essendo estate, di turismo, e quando il turismo magari diventa un po' troppo vanno tutelati alcuni luoghi, come in questo caso si parla delle grotte della poesia Melendugno. Non so se voi ci siete mai stati, ma sono davvero delle opere d'arte. E si chiama Archeo Rocca ed è un progetto nato dal partenariato speciale pubblico-privato tra il comune di Melendugno e Artwork per la gestione, la valorizzazione e la fruizione appunto di quest'area archeologica di Rocca Vecchia e le grotte della poesia. È diventato un sito archeologico e quindi si è scelto di far pagare un ticket di 5 euro. Chiaramente questi soldi poi verranno utilizzati proprio per la gestione e la manutenzione di questo sito, ed è praticamente possibile acquistare i biglietti dalle 9 alle 20 per il mese di luglio. Sarà sempre aperto dalle 9 alle 19 nei mesi di agosto e di settembre, ma ci saranno ovviamente delle tariffe agevolate per le famiglie, per i gruppi e quant'altro, ma il biglietto è solo per i turisti. Per chiunque è residente nel comune di Melendugno l'accesso rimane comunque libero, ed è una novità, giusto se volete andare lì a visitare

George Michael qui su Radio Selene, 20 e 42 minuti. Parliamo della signora Madonna che ieri sera chiaramente ha fatto ballare la finale dei mondiali 2026 insieme a Ronaldo e a Ronaldinho. Cioè lei si è presentata con ovviamente il nuovo singolo che abbiamo già ascoltato ed è stata veramente una performance storica che ha unito la musica, il calcio. È stato veramente un gran bel momento con due campioni indimenticabili e noi l'ascoltiamo ora su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera in onda qui su Radio Selene, rigorosamente in diretta fino alle 21. Mancano più o meno 10 minuti al termine di questo appuntamento. Noi, come sempre, ascoltiamo due dischi di fila, i Maroon 5 e poi Tropico.

Perché mi sono innamorato di te, Tropico, qui su Radio Selene, mentre stiamo piano piano arrivando al termine, alla conclusione di questo appuntamento del lunedì sera, vi portiamo nel cuore della musica italiana. Esattamente l'anno è il 1987 e il pezzo in questione è il Garibaldi Innamorato.

0: On My Soul, Bruno Mars, ultimo disco, signori, abbiamo terminato, quindi innanzitutto ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento e noi ci sentiamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi!
8: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2007.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Abu Sheher, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD, Elie Schlein, e quello del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Lo sport, mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1994.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centrosinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, eli trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: E buon pomeriggio da Gaia, siete su Radio Selene, oggi è lunedì 20 luglio, ma poi quanto è brutto guardare il calendario quando l'estate avanza, poi oggi fa un po' male perché il weekend è volato, il prossimo sembra quasi una salita, 40 gradi all'ombra, anche perché si sa qui il caldo si fa sentire, forse anche un po' più dell'estate scorsa, non lo so, questa percezione, però niente panico, siete su Radio Selene e vi salviamo da questo pomeriggio che io comunque spero vi stia andando già bene. Saluto e ringrazio Gigi Savoni in regia e ormai lo sapete, abbiamo 2 ore insieme fino alle 17. Oggi il piano è semplice perché è lunedì e fare cose complicate è davvero troppo difficile, quindi voi vi rilassate e la musica ci pensiamo noi e proviamo proprio adesso una bella carica con Pitbull.
1: Questa è Radio Selene.
5: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio da Gaia, state ascoltando Radio Selene. Una curiosità soltanto, vi state sciogliendo anche voi come un gelato al sole o sono solo io? No, perché devo capire ancora come sopravvivere a queste temperature, quindi dai, proviamoci con la musica. Sorry, scusa, lo sento, loro sono i pinguini tattici nucleari.

Che poesia, You Are My Kind, un duetto di Carlos Santana con la voce soul di Seal, direttamente dal 2003 su Radio Selene. Ebbene, amici del pomeriggio, ma ditemi la verità, con questo caldo da bollino rosso, voi non avete solo voglia di stare a casa? Perché poi magari si sta sul divano, si passa la giornata lì, ok, bellissima l'aria condizionata, però quanto è bello pure il mondo, scoprire cosa c'è fuori, vedere quel che offre. E a questo punto immaginate delle mura belle spesse di pietra, belle fresche anche, tipo quelle di un castello medievale, perché se state già immaginando, vi do un'idea per salvare la vostra giornata, weekend, quando volete, perché questa mostra ci sarà fino a fine novembre. E sì, nel castello di Barletta potrete godere di questa mostra inaugurata proprio ieri, intitolata Warhol vs Banksy, quindi due dei geni più folli della storia dell'arte l'uno contro l'altro in Puglia. Poi, e che volete di più? Per capirci, da una parte c'è Andy Warhol, il re della pop art, quello dei ritratti coloratissimi di Marilyn Monroe, della mitica zuppa Campbell, che poi ha trasformato in un'opera da milioni di dollari. E pensare che comprava quella zuppa solo perché gli piaceva la grafica, magari i fagioli all'interno manco gli piacevano. Però dall'altra c'è anche Banksy, lo street artist fantasma di cui nessuno conosce nome, faccia, sì ci sono delle speculazioni a riguardo ma non c'è certezza di chi sia, ma tutti conosciamo i suoi murales come la bambina col palloncino rosso. E riferendosi proprio a Warhol, lui si chiama figlio illegittimo di Andy Warhol. Ecco, quindi una bellissima iniziativa per vedere il contrasto tra pop art e street art, scoprirne di più, magari alimentare la vostra creatività, curiosità e fare qualcosa di diverso, magari non stando sul divano a casa senza far nulla. Io vi ho lanciato un'idea, poi vedete voi come organizzarvi.

Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Selene. Quello di cui avremo bisogno adesso, un bel vento. Comunque, parlando proprio di caldo, ieri c'è stata anche la sofferenza per la finale dei mondiali, perché onestamente non so voi, ma ho boccheggiato per il caldo, perché l'aria condizionata nel posto in cui ero purtroppo non funzionava, però mi sembrava che in campo ci fossero tipo gli azzurri, per come ero nervosa, e alla fine sono rimasta davvero soddisfatta per la vittoria della Spagna, che per me di base è una delle squadre più forti del mondo, ed era assurdo che non avessero vinto un'altra coppa, era la prima di ieri. Comunque si parla tanto di questo halftime show, di chi lo ha demolito sui social, e c'è anche Liam Gallagher che ovviamente non si è fatto scappare il commento sullo show organizzato da Chris Martin, definendolo un brutto viaggio, che non ha perso la pazienza solo perché ha indossato i suoi calzini spirituali. Pensa un po', Liam però ha parlato bene di Justin Bieber, che invece ha definito il re, ha detto Justin è il re su X, lo ha decretato, e quindi se lo ha decretato Liam Gallagher, onestamente chi siamo noi per giudicare? Ora ci ascoltiamo Lil Nas, questa è Old Town Road.

She Came Along su Radio Selene. E io in questo momento comunque leggevo questa notizia e vi chiedo subito di controllare le tasche dei vostri pantaloni, perché se il 14 maggio scorso siete passati dalla tabaccheria Iannone in via Tommaso Fiore al quartiere Libertà di Bari e magari, non lo so, avete giocato 2 euro al Super Enalotto e c'è un 5 più 1 da ben 600.000 euro che sta aspettando proprio voi, il problema è che mancano solo 23 giorni e questi soldi poi andranno persi per sempre. Quindi il vincitore non si è ancora presentato e ha tempo per andare in tabaccheria fino al 12 agosto. Quindi se per caso sei in ascolto qui su Radio Selene non trovi il biglietto, non te lo ricordi, svuota borse, cassetti, cruscotti, è perché Babbo Natale che regala 600.000 euro in piena estate, onestamente non credo che torni più. Voi fate girare l'appello, intanto noi ci ascoltiamo Lauvey con Lover Girl. This

Eccoci qui, Sexual Healing Studio Rio su Radio Selene, e da ritmo a ritmo io onestamente ne approfitto per fare un saluto a tutti i miei colleghi universitari che non sono ancora rientrati a casa. E faccio anche un saluto a tutti coloro che invece amano rimanere fuori. Un bacio e un abbraccio anche a voi, però io posso dedicarvi una canzone, ecco, vi dedico lei con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Tra pochissimo le lancette toccheranno le 16. Siete su Radio Selene, buon pomeriggio da Gaia e grazie per la compagnia. Abbiamo quasi un'altra ora insieme, fra poco vi lancio anche la domanda del giorno. Ma adesso ci ascoltiamo i The Colors con Rolling Stones.

Eccoci qui su Radio Selene come nei film. E adesso un classico, perché col caldo devastante di questi giorni noi non pensiamo assolutamente a Snow on the Sahara, come scrive Anguni in questa sua celebre canzone. Però in realtà la neve nel Sahara c'è stata veramente per la prima volta nel 1979 e ultimamente proprio all'inizio di quest'anno. Quindi Angun, per favore, ci scrivi pure a noi una canzone, Neve in Puglia, magari la profezia si avvera anche stavolta.

0: Radio Selene.
1: Ciao a tutti, bentornati o benvenuti a voi, appena sintonizzati su Radio Selene, lunedì 20 luglio. Con questo caldo poi dire la parola lunedì è pure un po' nocivo, quindi per i prossimi minuti magari apriamo le orecchie. Questa è Elisa con Amore è.

Travis dal 2001, una cosa che ho fatto sicuramente è stata cantarla. Sicuro. E vabbè, da quanto comunque non la sentivo questa canzone. Siete su Radio Selene e io ve lo giuro, davvero mi ero ripromessa di non parlare più di questo caldo, però io vi voglio bene, ok? E ci tengo alla vostra salute, quindi vi do due consigli veloci perché comunque la situazione è davvero da bollino rosso fuori. E quindi facciamo un piccolo ripasso salvavita che dovrebbe essere scontato, però non lo è per tutti. Quindi bevete acqua di continuo e non dovete aspettare di avere sete, perché quello è proprio il primo segnale di disidratazione del corpo. E poi se proprio dovete uscire nelle ore più calde, quelle che chiamo io d'inferno, quindi tra le 11 e le 18, cappellino in testa d'obbligo, oppure bagnatevi la testa. Ciao piega? Sì, ciao piega. Poi onestamente, come si fa pure ad essere chic e tutto in tiro quando si gronda acqua da tutti i pori? Però per il capitolo aria condizionata c'è anche qui da dire qualcosa. Usatela, sì, ma senza trasformare casa vostra in un freezer, perché bastano 5 o 6 gradi in meno rispetto all'esterno per evitare shock termici. E occhio anche i ventilatori, perché si sa, ma è sempre bello e buono ricordarlo, quando fa caldissimo muovono solo aria calda e quindi piuttosto che rinfrescarvi vi disidratano ancora di più. Però la trappola vera, miei cari ascoltatori, è a tavola, perché perché si dice no ad alcol, birre ghiacciate, quindi ciao neperoni con la focaccia, così come anche all'immancabile bicchiere di vino rosso del nonno, almeno per questi giorni, dai. E sono anche ovviamente bandite le bibite zuccherate e anche i troppi caffè. Perché? Perché vi prosciugano piuttosto che dissetarvi, vedete? E io adesso come faccio senza il mio terzo caffè della giornata? Non lo so, mi date una possibilità come quella di Malika Yan che stiamo per ascoltare? Vabbè dai, faccio la brava, dai.

qua con una possibilità, Malika Ayan, quella che io avevo chiesto riguardo il terzo caffè della giornata, però a quanto pare è sconsigliato bere troppi caffè perché ci disidratano e quindi io colgo questi consigli alla lettera. Però adesso su Radio Selene parliamo di podi direttamente dal supermercato, perché qualche giorno fa spulciavo in quel di internet e leggevo di questi Brands Awards, che onestamente io non conoscevo, Gigi, e che sono in realtà gli Oscar del carrello della spesa, di quei marchi del supermercato che noi acquistiamo e tra l'altro votiamo anche come consumatori. Quest'anno hanno vinto Aperol, Poké Coffee, Acqua Sant'Anna, comunque dei colossi. Però leggendo questi nomi io mi sono chiesta, ma il prodotto più venduto è davvero il prodotto migliore? Perché magari spesso lo infiliamo nel carrello per abitudine, e da qui scatta la nostra domanda del giorno: qual è quel prodotto che continuate a comprare sapendo che è inutile, o sapendo che c'è di meglio, o sapendo che lo buttate nel carrello per routine del supermercato? Svuotate il sacco con un messaggio, una nota vocale al 347 72 72 72.

uno dei giorni Ligabue dal 2005 su Radio Selene e finalmente iniziano le vostre confessioni sugli acquisti più inutili nei vostri carrelli della spesa e alcuni di voi mi fanno volare come ogni volta. Ad esempio c'è Lorenzo da Delfia che mi scrive: Gaia, io compro sempre tre tipi di pepe diversi, ma poi per abitudine uso solo e sempre lo stesso. E Lorenzo, io lo capisco che ci prombinano, ok, pepe nero, pepe rosa, verde, viola, però io onestamente non ho ancora capito la differenza. Tu sì? Però forse no. Però per un momento leggo anche Annalisa da Lecce che mi scrive: d'estate casco sempre in quei sacchetti per fare cubetti di ghiaccio sagomati. Ah, ho capito, tipo quelli a forma di fenicò, bellissimi. Peccato che il mio freezer sia pieno e non ho spazio per metterli, quindi alla fine nella loro utilità sono pure inutili. Va bene, io ti capisco, perché poi ci sono anche altri messaggi che leggiamo fra pochissimo.

C'è chi nel carrello mette di tutto, come Rocco da Potenza, che mi scrive: compro litri di acqua tonica per gin tonic casalinghi nel weekend, che poi non faccio mai e quindi mi scade tutto. E poi vabbè, quindi acquisti inutili, non, basta, niente più acquisti inutili, anche perché in questi giorni, l'abbiamo detto, con il caldo meglio evitare gli alcolici. E poi magari vogliamo fare una menzione d'onore per un alcolico tutto pugliese, il Primitivo di Manduria. Lo sapevate che si chiama Primitivo perché le sue uve maturano prima delle altre? Mangiamo e beviamo diciamo di qualità, però ovviamente senza strafare, soprattutto adesso col caldo, l'abbiamo detto prima, gli alcolici non fanno bene. Adesso però ascoltiamo una novità, Gianna Nannini e Marracash con la nuova versione di America.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 10 minuti alle 17, il nostro pomeriggio è al capolinea. Un grazie immenso a Gigi Savoni in regia e a tutti voi per essere stati con me su Radio Selene. Ci risentiamo domani, sempre qui dalle 15 alle 17. Vi lascio con Mariano Pizzarelli. Ciao a tutti e che la musica sia sempre con voi.
0: Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: È tutto, ma proprio tutto pronto per iniziare una nuova settimana insieme qui su Radio Selene. Grazie a Gaia Romagnello per avermi passato il testimone come alle Olimpiadi. Innanzitutto buon pomeriggio, benvenuti o ben ritornati qui su Radio Selene da parte mia. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, come al solito, da lunedì al venerdì fino alle 19. Saluto il mio compagno di merende, anche se suona un po' male, Gigi Savoni alla parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te, Gigi. Abbiamo passato un weekend meraviglioso in compagnia di Radio Selene. Sabato con la bravissima Maria Rita al parco commerciale Barimax. Invece nella mattinata di ieri, come tutti i weekend, l'appuntamento con il Beach Tour, che poi tornerà e ve ne parleremo anche oggi. Prima però dobbiamo partire con un pezzo meraviglioso del 1997. Lui è Samuele Bersani con Giudizio.

0: let me go.
1: Questa è
2: appena passati 7 minuti dopo le 17 in questo lunedì 20 luglio, lunedì pomeriggio. Abbiamo tantissime cose di cui parlare, però qui su Radio Selene quella cosa che non manca mai è la musica. Subito Lady Gaga e Dutchie con Runway e poi Freedom, Pharrell Williams.

Freedom. Si chiama così questa canzone di Pharrell Williams qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di polemiche. Andiamo a fare polemica dove? Andiamo a fare polemica nel Salento, grotta della poesia. Siamo insomma dalle parti di Melendugno, ok? Insomma, è stato inaugurato questo progetto che si chiama Archeo Roca nel comune di Melendugno. L'obiettivo per quanto riguarda l'area geologica di Roca Vecchia è adottare questo piano di sviluppo per preservarla innanzitutto, ma anche per renderla più fruibile ai cittadini e ai turisti. Che cosa prevede questo progetto? Un pagamento di questo ticket per entrare nella famosa Grotta della Poesia. Questa cavità carsica, insomma, l'avrete vista sui social, ovunque, diventata una piscina naturale di rara bellezza. Dallo scorso 18 luglio, quindi stiamo parlando di sabato scorso, ticket di 5 euro. Ma, allora, se siete del comune, residenti al comune di Melendugno, è gratis. Sono previste, che poi significa, previste significa tutto e niente, tariffe agevolate per famiglie e gruppi. Ora non so voi che cosa ne pensate, magari se siete di quelle zone. Io vi ricordo comunque il nostro numero 347-7272-274. Non so che cosa pensate di questo ticket, però servirà? Non servirà?